0: nel petto, mi metto questa jar, mi metto questa jar.
1: Che pezzo, che capriccio,
0: che gusto, che spassetto,
1: io sento mi gelar.
0: Oh, voglio